0: todo el día. Energía radiofónica.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte. XRFM 100.3 834.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: En las redes.
1: En las redes.
0: En tus oídos.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM. 100.3 848.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.